terre. Perdona se al mio cerco, si la giappo da tergo, le superne ti avvie del paradiso. Perdona se al mio viso, non porta il raggio.